0: Siamo gli sono di Somacta e Somacta e Rincecate Scanci, Radio La Voz Napo 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio, Somacta Somaclia 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio. E così che c'è un programma che programma le Kishka ai Yuganalia. Uy un chimu yon chiming padre li chishi uy shami tia un chining somactalia elvia elvia uyangi de se aracuno señora Fernando somactalia rin chakatiungichi kai chishipi 88.5 FM fieles fieles oyentes y ellos somactalia bendeciacho ni alex con alia ni asukta seye suk seye spactao mi ni asomactalia nyukanchis rin chishakatinga ronchi la kishka ay yugnalia kai inno nacional de kishka igunalia uyangaranchu uyangaronchi nyashamunanga nyukanchi nyashamunanga de kishka ayugunalia sumaka sumaklia alishimi guna opaktamunanga kanguna wasi guna maya kishka igunalia 88.5 FM kanguna kanguna radio sumaka sumaklia kati unchimi kushun kai purama kanguna sumaktalia sumaktalia Ringichiringichi la kishka ay lyukanalia. Nashamanga nashamanga ya sukta sai ya sukta sai lia la kishka nanya Milton Serdanin. Hola, lichisha lichishi. Nashamanga nashamanga.
1: La radio te informa la hora 18 en punto.